0: Torino.
1: Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai.